ponte metto te cangongo, io bucare gusto la langare. Ma è di ponte metto te cangongo, guagolava burrosso. Ma è di ponte metto te cangongo, guagolava gusto, mami. Ma è di ponte metto te cangongo, guagolava uhalango. Ma è di ponte metto te cangongo, guagolava.

vada due tu e venanga le bacu gabi judas loco kempela spazio mitri ya radio msabik allora lu silu tu mi ingwana spanzan kologa sa kolom dropena kanchanja ike